0: Vovô, sì, ho accostamento, aghi o Vangelio.
1: Trenge vesse in braccia, sentieni con chi riaflu che sono eftocata, mette una che io Vangelio.